Sino è l'onore, la giustizia, ieri a Rousseau, chiuse des lo suo bene, schizziero un cambio.